Spomeni. Pastor Alfonso Quispe, Pastor Arsenio Lasso, Pastor Nicolás,

dove stai in questo momento? Il Signore sta qui col suo trono celestiale. E sta qui. E sta qui. E il re dello stress e sta in questo momento, in questo luogo. Humíllense, Él está aquí, Él está aquí. Humíllate, humíllate, humíllate, humíllate al rey, humíllate al rey, humíllate al rey.